0: Affacciati alla finestra.
1: 88.5 Radio Superandina, tu frequenza informativa e musicale.